0: Bon, hein, pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente qual è l'area che le giunto nel lavoro per passare dalla commissione?

0: un bon rang pour la course à l'espace.
1: Professor Roger, attualmente quale stadio si è raggiunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?